scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radiofonia.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.

prendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde, attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio, capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di un'esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio.

0: La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa, oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattina di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sime due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Non riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento, questa sera alle 21 a Maranola, con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo, con la compagnia Insieme per caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Il Cancello delle Favole, il festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht di Formia e animato dalle musiche del tunisino Sami Dobrez, propone questa sera alle 21 al Cancello il Pifferaio Magico del Teatro Verde di Roma. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
1: Radio Formia informa.
0: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, e il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Qua pronti tutte le mattine a Radio Fama, alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento con le sue oroscope. Siamo giunti a sabato 4 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo Regina. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe essere cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa come siete cadi usano. Siamo pronti alle 12 si inizia a cominciando come sempre la Ariete. Le incombenze quotidiane che possono trovare noiose oggi le affronterete con il sorriso. Il sole e Giove in sintonia accendono la miccia di buon umore. Dall'Ariete al Toro, chi ben comincia è alla metà dell'opera e per voi il giorno inizia davvero bene. Clima sereno in casa con il partner, attività produttive, un dirompente livello di energia, sicurezza e vitalità. Dal Toro ai Gemelli, carriera più piano, tante ottime opportunità in arrivo, che dovete però cullare con pazienza e costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Dai Gemelli al Cancro, periodo vantaggioso, protettivo nei confronti delle finanze e colloqui di lavoro, stimolante per il bricolage, il modellismo e le iniziative di gruppo. Dal Cancro al Leone, ottima giornata baciata dal trigono sole luna e Giove. Nonostante sia sabato, la creatività tiene banco e trasforma le idee luminose per fare un salto di qualità. Da Leone alla Vergine, giustamente puntata in alto, ma come al solito, nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per primeggiare. La fiducia è il miglior carburante per la riuscita. Bilancia, non pretendete troppo quando le circostanze non sono di tutto a favore. Seguite l'indicazione che la vita quotidianamente vi regala molto. Scorpione, la luna in Vergine rimette parecchie tessere del PAS al loro posto. Nel lavoro potete trovare un onorevole compromesso con soci e colleghi. Sagittario, luna fastidiosa il segno alla Vergine, ma niente può spegnere i vostri entusiasmi ben sostenuti al sole Giove. Nuovi sorrisi e nuovi progetti. Capricorno, un grazie di cuore alla Bianca Signora che col suo buon senso vi aiuta ad appianare i malintesi e vi dà l'opportunità di una vacanza inaspettata. Doni inaspettati, spostamenti, dichiarazioni di pace. Acquario, giornata con compagnia di una buona anonima apparenza. In realtà offre parecchi spunti chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Il ritmo tranquillo è sempre benefico per il fisico. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Puntigliosamente la luna in Vergine vi invita alla concretezza, a migliorare le comunicazioni con il prossimo per prevenire la nascita di malintesi. Non dovete far altro che puntare alla meta. Bene tutto anche questo sabato 4 luglio 2026 a Radio Formia all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo Vergine. Il sole è già sotto le 5.39, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 23.42 stasera e calerà domani mattina alle 9.57. Diamo gli auguri a Enrico Bertolino che compie 66 anni, a Alessio Boni che compie 60 anni, a Michela Andreozzi che compie 57 anni. Qualche data da ricordare, 1957 a Torino viene presentata al pubblico la Fiat Nuova 500 progettata dall'ingegnere Dante Giacosa. La frase del giorno è: ciò che il cuore conosce oggi la testa comprenderà domani. Amici e pensieri di questa mattina sono: il violino si giudica dalla musica. Ragazza riservata è sempre più apprezzata. Chi canta di luglio, digiuna d'inverno. Ancora buongiorno, buon lavoro salore. Tutto per questo sabato 4 luglio 2026 all'appuntamento con l'estate oroscopo a Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quella parte della regia. Vi do l'appuntamento a domani, domenica 5 luglio 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Una buona giornata a tutti voi, un buon sabato sera, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli

0: uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazioni in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde, attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio, capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. L'ha annunciato l'amministrazione comunale, sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni, che nonostante le limitazioni orarie del loro contratto non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità salpata da Livorno prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di un'esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattina di domani si aprirà con la messa celebrata da Donna Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sim Dui Pazze Innamorate, Ragazza Madre, Te Voglio Bene e Non Riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per Caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Il Cancello delle Favole, il festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht di Formia e animato dalle musiche del tunisino Sammy Dovretz, propone questa sera alle 21 al Cancello il Pifferaio Magico del Teatro Verde di Roma. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Sono le 7 e 38 minuti. È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio. Nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde e attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattinata di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sime due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Non riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Il Cancello delle Favole, il festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht di Formia e animato dalle musiche del tunisino Sami Dobretz, propone questa sera alle 21 al Cancello il Pifferaio Magico del Teatro Verde di Roma. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano, noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
9: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

qua pronti con tutte le mattine Radio Fame alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con le sue oroscope. Siamo giunti a sabato 4 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo Regina. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nelle varie ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scintolo in voce con la valida e preziosa come siete di usare. No, siamo pronti alle 12 si inizia locali, cominciando come sempre l'Ariete. Le incombenze quotidiane che possono trovare noiose, oggi le affronterete con il sorriso. Il sole e Giove in sintonia accendono la miccia di buon umore. Dall'Ariete al Toro. Chi ben comincia è alla metà dell'opera e per voi il giorno inizia davvero bene. Clima sereno in casa con il partner, attività produttive, un dirompente livello di energia, sicurezza e vitalità. Dal Toro ai Gemelli, carriera più piano, tante ottime opportunità in arrivo, che dovete però cullare con pazienza e costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Da Gemelli al Cancro, periodo vantaggioso, protettivo nei confronti delle finanze e colloqui di lavoro, stimolante per il bricolage, il modellismo e le iniziative di gruppo. Dal Cancro al Leone, ottima giornata baciata dal trigono sulle luna. E Giove, nonostante sia sabato, la creatività tiene banco e trasforma le idee luminose per fare un salto di qualità. Da Leone alla Vergine, giustamente puntata in alto, ma come al solito, nonostante le conferme ricevute, erroneamente credete di non avere i numeri per primeggiare. La fiducia è il miglior carburante per la riuscita. Bilancia, non pretendete troppo quando le circostanze non sono di tutto a favore, seguite l'indicazione che la vita quotidianamente vi regala molto. Scorpione, la luna in Vergine rimette parecchie tessere del PAS al loro posto, nel lavoro potete trovare un onorevole compromesso con soci e colleghi. Sagittario, luna fastidiosa, il segno alla Vergine, ma niente può spegnere i vostri entusiasmi, ben sostenuto.

0: concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Puntigliosamente la luna in Vergine vi invita alla concretezza, a migliorare le comunicazioni con il prossimo per prevenire la nascita di malintesi. Non dovete far altro che puntare alla meta. Bene tutto anche questo sabato 4 luglio 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo Vergine. Il sole è già sotto alle 5.39, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 23.42 stasera e calerà domani mattina alle 9.57. Diamo gli auguri a Enrico Bertolino che compie 66 anni, a Alessio Boni che compie 60 anni, a Michela Andreozzi che compie 57 anni. Qualche data da ricordare, 1957 a Torino viene presentata al pubblico la Fiat Nuova 500 progettata dall'ingegnere Dante Giacosa. La frase del giorno è: ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. Amici e pensieri di questa mattina sono: il violino si giudica dalla musica, ragazza riservata è sempre più apprezzata, chi canta di luglio digiuna d'inverno. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 4 luglio 2026 all'appuntamento con l'oroscopo a Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, vi do l'appuntamento domani, domenica 5 luglio 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, tutta Radio Formia. Una buona giornata a tutti voi, un buon sabato sera, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Sono le 9:01. È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio. Nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
6: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
7: Anch'io mangio sano, eh?
6: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
8: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.
9: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
10: Hit Parade.
11: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
12: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate in classifica e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Can You Forgive I Pet Shop Boys?

posizione numero 10 per la prima nuova entrata di questa settimana, Can You Forgive Her e i Pet Shop Boys. Invece alla numero 9 troviamo People Live at the Power, i Bliss Team.

casella numero 9 della nostra classifica, occupata dal brano dei Bliss Team, People Have the Power. Mentre al numero 8 c'è Sei un mito di Hot

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 8 per gli 883 con Sei un mito. Invece alla numero 7 troviamo Il battito animale

Posizione numero 7 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana, Il battito animale, brano di Raff. È la volta ora dell'ascolto della posizione numero 6, More and More, Captain Hollywood Project.

era dunque Captain Hollywood Project con la sua More and More al numero 6 della nostra classifica. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I Don't Wanna Fit, Tina Turner.

guadagna 4 posizioni dal numero 9 della scorsa settimana alla numero 5 odierna, il brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Come on, do it, FP.

posizione numero 4 occupata questa settimana dal brano degli FBI Project, Come On Do It. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco!

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est, di 883.

numero 3, occupata questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? Get away.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants, gli

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Sei un Mito, gli 883. Settimo, Il Battito Animale, Raff. Sesta, More and More, Captain Hollywood Project. Quinta, I Do Know What a Fate, Tina Turner. Quarta, Come On Do It, FPI Project. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurro, Urano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde, attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio, capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattinata di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Sciorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sim due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Non riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per Caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore, chitarrista siciliano, noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
3: Radio Formia informa.
2: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo leggermente in ritardo, colpa mia. Però c'è qualche cosa che fa interferenza, ci chiamano in continuazione.
1: C'è il microfono del sindaco che c'è, fa, c'è il telefono del sindaco
0: che fa interferenza, però. Allora, come state, Gerardo?
1: Siamo bene, tutto a posto. Buongiorno,
2: grazie.
1: Fuori.
0: Ragazzi, aiutatemi che sono un po' accoldato.
2: Allora, facciamo un recap di chi abbiamo qui in sala oggi con noi.
0: Vai.
2: Noi abbiamo Palma Ceto, che è la presidente del Salotto Culturale Coinè di Formia, poi grande artista, tutti la conoscono a Formia, poi abbiamo i due sindaci che li abbiamo voluti con tutti noi stessi perché ci devono parlare dei loro eventi, anche per valorizzare i loro due gioielli comunali. E quindi abbiamo Marco Bento, che è il sindaco di Spigno Saturni, e Tommaso Grossi, il sindaco di Campo di Mele. Poi abbiamo Roberto Perrone, fondatore di Aria di Mare Profumo di Vino, eventi di classe. E poi accanto a me c'è, abbiamo detto, Gerry Pecchia, e abbiamo il nostro super Annibale Grasso, che naturalmente
3: è
2: il direttore
3: artistico sforiamo sempre, capito, in quello che non è l'ordinario. Oggi è straordinario, è bello vedere due sindaci, due amici, oggi non a confronto ma a raccontare la loro città.
2: Poi abbiamo un ospite speciale,
3: è ritardatario, ma
0: sono colpevole,
3: salutato
2: grande Erasmo Marciano, che oggi è in compagnia di Leone,
3: perfetto,
2: suo figlio. Quindi
0: buongiorno,
2: lo
0: Leone. Buongiorno, saluto a tutti.
2: Buongiorno a te.
3: Allora, iniziamo.

0: che dicono questi tre fenomeni.
1: Io voglio dire questo: voi siete venuti in questo mare di no? Voi sapete dove siete, quindi l'importante è che ne siete coscienti. Adesso andiamo avanti.
2: Io voglio dire una piccola cosa: che il sindaco di Spigno Saturni è senz'altro un bell'uomo, ma è anche molto bravo.
3: Assolutamente. Vabbè,
4: questo non lo so.
5: entrambi sono bravi.
2: Iniziamo con le domande. Allora, veramente, adesso entriamo nel vivo. Abbiamo fatto questa parentesi introduttiva e anche scherzosa e giocosa, come sempre caratterizza cosa succede in città. Allora, io chiedo ai due sindaci di raccontarmi come loro hanno sviluppato questo loro percorso all'interno dei loro comuni e quali sono gli eventi estivi che si andranno a delineare in luglio e in agosto. Prego.
6: Inizio io, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito alla redazione di Radio Formia, grazie Erasmo. Grazie.
1: Quindi inizia il sindaco Vento, sì. Sindaco di Spigno Saturni.
6: Grazie Erasmo Marciano, grazie agli amici Annibale e Gerardo, grazie e piacere a Isabel. È un piacere e un onore partecipare a questa vostra trasmissione, mai avuto l'occasione di partecipare ad una trasmissione radio, la prima volta, quindi c'è anche un po' di emozione e piacere allo stesso tempo.
5: Non ti preoccupare, sei tra amici.
6: Grazie della goliardica presentazione. Che accetto anche se non condivido del bello.
5: Hai partecipato al concorso,
6: me l'ero dimenticato.
1: Il Richard Gere del esatto. Altro.
6: Allora io voglio approfittare di questa vetrina per dire e segnalare 5 date sul mio piccolo ma potenzialmente non scoperto ancora territorio dal punto di vista turistico, e sono le date del 10-11 luglio prossimo, in cui noi avremo la 29ª edizione del Festival del Folklore, organizzato dal mio gruppo folcloristico Le Contrade, che vede la presenza di gruppi nazionali ed internazionali. È un bellissimo momento di musica, di cultura e di tradizioni. Proseguiamo nella parte turistico e ludico nella giornata di 10-11 agosto con i giochi di Capodacqua, che si svolgono in quella che è una delle nostre oasi naturale, che è la sorgente di Capodacqua, posto storico e di tradizione per noi, è assolutamente da vedere e visitare, soprattutto quando con l'occasione si svolgono queste manifestazioni culturali, enogastronomiche e sportive, ludiche. Queste che sono delle manifestazioni che noi patrociniamo, come anche le classiche attività sportive dei tornei di beach volley, perché noi abbiamo un torneo di beach volley anche a Spigno, pur non essendoci in mare, però giustamente è una vecchia tradizione che abbiamo ripreso, e quindi giochiamo a beach volley, a calcetto, patrociniamo questi eventi. Quello che l'amministrazione, e sicuramente non posso che farne merito e menzione, ha lanciato l'anno scorso la prima edizione di Calice al Borgo, che è una manifestazione basata sul vino e dei prodotti tipici locali, che si è svolta a Spigno Saturnia Superiore, il nostro Spigno Vecchio, il nostro vecchio centro storico, e quest'anno ci stiamo catalizzando e focalizzando sulla data di nuovo del 16 di settembre per mantenere e lanciare questa manifestazione, perché possa far sì che anche Spigno abbia, oltre a quelli che sono le sue storiche manifestazioni, il Giro delle Contrade del 1° maggio, la Sagra delle Castagne nell'ottobre di ogni anno, possa avere una nuova manifestazione che possa arricchire quello che è il nostro panorama turistico e gastronomico. Voglio dire un'ultima cosa per non lasciare troppo spazio, che sicuramente questa manifestazione ha preso spunto da quelle già ben organizzate dal Comune di Campo di Mele, dal sindaco Tommaso Grossi.
2: Bellissimo.
6: Che è sicuramente un punto di riferimento.
1: Allora,
6: per la sua
1: io voglio aggiungere a quello che ha detto il sindaco Marco Vento, che ieri sera io sono stato, cioè un mio ex collaboratore ha aperto un'attività che ha come licenza itinerante, no? Viene di somministrazione Davide Cardillo, che sarà presente a questi eventi che ha giustamente detto il sindaco. Io volevo fare complimenti al Comune di Spigno, perché sono stati celeri a dargli questa licenza, e lui è molto contento, perché da qui inizierà un viatico. Lui ha tutta un'idea da qui a 10 anni, ed è veramente piacevole, perché poi lui sta iniziando con un food truck, quindi gli vanno fatti migliori in bocca al lupo, no? In bocca al lupo, quello che si usa.
6: Vero.
1: E sono stati veramente rapidi, veloci. E quindi volevo fare complimenti al sindaco, anche perché poi so che sarà presente anche a tutti gli eventi che farete. Lui ci sarà.
6: Assolutamente.
2: Quindi, i burocratici sono stati molto
1: veloci.
3: Ma comunque, a proposito degli eventi di Spigno, cioè abbiamo subito un WhatsApp, la nostra radioascoltatrice.
1: Sì, però ragazzi, parlate al microfono.
3: Non lo so, però. Sì. Mi devo avvicinare a Isabel.
1: Ecco. Vai, allora leggiamo WhatsApp.
3: WhatsApp di Maria da Traetto. Dice una domanda al sindaco di

0: Pignon, ma nei giochi di Capodacqua è prevista la gara di surf?
1: Lo voglio vedere.
0: Di... Ci stiamo lavorando.
2: Sì, sì, con le onde un po' dobbiamo inventare.
3: Onde sintetiche.
2: Vabbè, dai. Col SUP di surf, no, ma SUP sì.
0: Ah, il SUP sì. Col allora, SUP, c'è sì. La gara di SUP. E...
1: Beh, un'altra cosa, insomma, chiedevano il numero di telefono del sindaco perché sento bello, insomma, c'è cioè, ancora non abbiamo postato le foto, già chiedete il numero, cioè, vanno sulla fiducia, vanno sulla fiducia.
2: Un numero ce l'ho se vuoi.
0: Vogliamo anche dire, ma diciamo, come vive questo ruolo la First Lady?
1: Male, perché è un uomo così bello, malissimo.
0: Oh, la vive male,
1: malissimo,
0: la vive male. Ricordiamo un saluto alla First Lady, assolutamente. Che è la nostra carissima amica,
1: Maddi,
0: sorella,
1: che salutiamo assolutamente.
0: Ciao Maddi!
1: Allora, attenzione. Il nostro caro amico Marco ci ha esposto non tutto, parte di questo importante programma che poi
2: sì, man mano,
1: perché la cosa bella è che quest'anno tanti comuni stanno aggiornando i programmi diciamo quasi
2: noi,
1: giorno per giorno ed è una cosa bella
0: come il comune di
1: non
0: Forno.
1: Si dà nulla esatto. Ah, questo è il comune top diciamo top. Per aggiornamento però per quanto riguarda diciamo gli altri comuni della nostra provincia non c'è un calendario preparato che so sei mesi prima ma vediamolo navighiamo a vista
0: calendario in divenire.
1: Io
0: diciamo,
1: come direttore artistico diciamo che mi sto appassionando allora, a questo modo esatto.
0: E quindi come direttore artistico di cosa?
1: Scusate. Degli eventi di tutto, di tutti gli eventi.
0: Tutto puntino.
1: Esatto, attenzione.
0: Attenzione però.
1: Attenzione, ce n'è uno in particolare, direttore artistico di eventi di Campo di Mele.
0: Il sindaco Tommaso Grossi,
1: Tommaso che
2: allora,
1: il sindaco Tommaso Grossi.
2: Buongiorno Tommaso. Buongiorno a tutti, vi ringrazio ovviamente dell'invito. Io gioco in casa perché vi conosco tutti, quindi certo. Per me è solo un piacere essere qui oggi e grazie ovviamente della possibilità di poter divulgare e parlare un po' di Campo di Mele in genere, ma in modo particolare della nostra programmazione estiva.
0: Però prima di parlarci degli eventi, vogliamo un attimo
1: una pausa. Vogliamo respirare.
0: Respiriamo.
1: Il sindaco, mettiamo una canzone
0: cosa
1: e poi
0: mettiamo,
1: torniamo.
0: Cosa sentiamo?
1: Calcutta, Gaetano
0: Calcutta.

0: Rieccoci in diretta, ecco qua. Allora rieccoci. Eravamo a Campo di Mele, giusto?
1: Esatto, e qui abbiamo il sindaco di Campo
0: di Mele. Allora, io vi devo chiedere scusa, vi abbandono, ma forse torno, non lo so, vediamo. Vabbè, come succede tutti i sabati per me ormai.
1: Sì, ci lasci così.
0: Vi lascio così, a Lanzarote.
1: Come switchiamo? Come switchiamo?
0: Non ti preoccupare, Annibale mi chiama e alzerà la regia e farà via WhatsApp. Allora, scusa, facciamo una cosa in diretta. Tu che devi fare? Per Mario, devi premere quel pulsante lassù. Quando finisce tutto, devi premere quel pulsante.
2: Va benissimo.
0: Poi tu alza la regia, abbassa tutto il resto. Va e tutto
2: va
0: per sé.
2: Va benissimo.
0: Okay. A tra poco.
1: Ok, ciao Erasmo.
2: Ciao, allora, ciao Erasmo.
1: Siamo qui nuovamente in diretta con il sindaco di Campo di Mele che gioca in casa, abbiamo detto, perché c'è il direttore artistico degli eventi, c'è la curatrice della mostra, c'è il capo ufficio stampa, cioè praticamente quasi dobbiamo rifare la radio a Campo di Mele. Allora Tommaso, cosa ci racconti di quest'estate campomelana?
3: Ah, ovviamente sarà un'estate nell'insegna della cultura, dell'enogastronomia. Ringrazio il sindaco di Spigno per aver creato questo legame tra i comuni, che è la cosa fondamentale. Noi diciamo sempre da qualche anno, già da anni, che i comuni dovrebbero pianificare e concordare la pianificazione degli eventi proprio per darne il risalto, soprattutto quando si parla di manifestazioni che prendono piede in modo particolare. A questo mi aggancio proprio a uno degli eventi che da qualche anno, già da 3-4 anni, siamo alla quarta edizione, prende proprio spazio a Campo di Mele. Nasce alla volontà di due folli, uno è il presidente della Prologo, uno è il sindaco di Campo di Mele, che partono ovviamente con un'idea, quella di valorizzare i prodotti enogastronomici con un evento che non sia un evento, diciamo, un classico evento, diciamo, solo enogastronomico, ma che metta insieme anche le istituzioni, i rappresentanti dei territori, le associazioni di categoria, cioè tutto un mondo, anche istituzionale,
1: intorno.
3: Ecco, anche il mondo musicale.
1: Esatto,
3: l'evento è la quarta edizione di Sapori in Campo, un evento che vede partito nel 2023 con sette realtà locali, tra ristoratori e aziende agricole, fino ad arrivare a quest'anno a 50 espositori. Quindi il borgo di Campo di Mele si popolerà di questi stand dove all'interno ospiteranno una serie di realtà, tra ristoranti, tra aziende agricole, aziende vinicole, tutta una serie di importanze enogastronomiche, ovviamente con il patrocinio e con la collaborazione della Regione Lazio, Informare, Camera di Commercio, l'alberghiero Celletti di Formia, altro partner importante, il Parco di Monti Aurunci e la Regione Lazio. Questo è un evento, ho speso qualche parola in più perché è un evento importante che va sottolineato, c'è una sinergia e una valorizzazione del territorio e dei borghi.
1: Ci sarà anche una conferenza stampa, vero?
3: Eccoci, questo evento lascerò poi
1: al capo ufficio stampa.
3: Normale, no?
0: Sì, appunto,
1: lasciato a loro la parte dell'evento.
0: È il nostro capo ufficio stampa, il nuovo capo ufficio stampa che voglio presentare, la nostra Isabel. È tutto qui, insomma, è tutto concentrato nella trasmissione. Non ci spostiamo, diciamo, dai ruoli e soprattutto dall'importanza. Esatto.
1: L'entorno.
0: È vero.
3: Ovviamente la data, vi ricordo, è 23 luglio, quindi è anche un modo per portare gli eventi al di fuori del mese di agosto, che è il mese poi dove si carica di più. Un'altra data molto importante è la data del 16 di luglio, un evento interamente di natura culturale, è un evento dedicato al tema delle marocchinate, quindi denominato Maria e le altre 80 anni dopo, un evento dove si revocherà un convegno, dove ci saranno una serie di ospiti e porteremo a ricordo, alla memoria di quelle terribili situazioni vissute, soprattutto dalla zona Runca, dalla zona ovviamente con la vicinanza con la linea Custa, delle queste, diciamo, atrocità che purtroppo le nostre nonne
4: sulle donne.
3: E quindi mi collego, faccio subito un altro passo molto importante che collegato a un altro evento che si terrà sempre nel periodo di agosto, è un tema dedicato ovviamente alla violenza sulle donne, un tema che una giornata è dedicata a avremo due momenti culturali, un momento dedicato a un convegno che sarà interamente centrato sul tema della violenza sulle donne e nel secondo, quindi alle ore 18, e alle ore 20 avremo invece la famosa sfilata di le piccole donne, quindi poi il presidente ci potrà illustrare un po' meglio.
1: Ricordiamo che interverrà Filomena Lamberti. Eccoci, al convegno, una vittima, diciamo, di femminicidio.
3: è, un, diciamo, è il secondo ogni anno
1: ogni
3: noi,
1: anno noi
3: individuiamo un ospite proprio per portare tante testimonianze diverse su quello che poi è il tema, perché poi parliamo, diciamocelo chiaro, parlare di queste cose è importante perché ti mantiene sempre viva quello che poi dovrebbe essere il principio morale di tutti. Quindi questo sarà un altro evento importante che
1: comunque Annibale si vede che il sindaco non ha i tempi radiofonici,
4: vabbè,
1: ha i tempi politici,
4: vabbè, ma è sempre così, è sempre così.
5: Le persone che vogliono sapere, conoscere i vostri eventi,
1: fanno sulla pagina del comune.
5: Esatto, è quello che volevo, esatto, proprio.
3: Hai anticipato la conclusione dell'intervento. Vai, ovviamente, vai. Tutto quello che io sto raccontando è Sapore in Campo, ha il proprio sito internet, quindi esatto, è consultabile direttamente come evento univoco. Ma tutti gli eventi che vi sto raccontando, che sono tanti, ce ne sono tanti altri, sì, ma ve ne racconterò solo una parte, li potete consultare sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram del comune di Campodimele.
1: Allora, prestando anche della Proloco, attenzione.
4: Ah, certo,
1: c'è,
4: esatto,
1: anche una pagina
3: in anteprima.
4: Allora, noi facciamo una cosa importante, salutiamo il sindaco di Campodimele, rimane con noi, mentre salutiamo, concediamo, ringraziamo il sindaco, il bel sindaco Marco Vento, esatto, che ci ha onorato oggi di essere presente in trasmissione. Marco, grazie per essere stato.
6: Grazie a voi, è stato un piacere di...
4: Grazie, grazie.
1: L'hai fatto in costume?
6: No.
1: Come ti hanno eletto il sindaco più bello?
6: Con giacca e cravatta.
4: Un classico sindaco.
5: Questa elezione, io non ne so nulla.
4: Ma ne parleremo noi.
1: Tutti i consiglieri comunali, esatto, dei comuni del Lazio
4: hanno votato
1: il sindaco più bello. 10 partecipanti e praticamente maggioranza assoluta per il sindaco di Spigno Saturnio. Ricordiamolo, Marco Vento.
4: Allora, attenzione, adesso andiamo con la musica, visto che praticamente c'è un break musicale, e lo facciamo con Madame, vero?
5: Sì, lo facciamo con Madame proprio per legarci agli eventi di cui parlava il sindaco di Campodimele, Tommaso Grossi.

0: Adam qui, vi ricordo che siamo comunque su Radioformia, vogliamo ricordarlo perché è importante ricordare anche il mezzo, la trasmissione Cosa succede in città, gli eventi raccontati e non solo, quindi non si parla soltanto della città di Formia in questo caso.
1: Esatto, ma il mezzo siamo a campo di vero, il fine?
0: Esatto, no, il mezzo, no.
1: Allora, chiudiamo con il sindaco di Campo di Mele, Tommaso ci deve dire altre cosette di quest'estate.
2: Sì, io vi rinnovo di seguirci sulle pagine Facebook e Instagram del Comune, noi posteremo continuamente, siamo molto social su questo. Vi ricordo un altro evento molto importante che si terrà dal 7 al 23, la terza edizione di Arte al Borgo, chiedo poi a Palma di illustrarci tutto il programma.
0: Ah bene, per, abbiamo quindi la protagonista
2: qui, abbiamo Palma, la protagonista, la direttrice.
3: Sì, un saluto a senza tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto, senza toccare il microfono, perfetto.
2: Quindi. Ovviamente concludo dicendovi, segnatevi due date importanti, 23 luglio a Campo di Mele, Sapori in Campo, 14 luglio la conferenza stampa dove illustreremo ovviamente insieme al Presidente, insieme a tutti i protagonisti dell'evento. Che altro aggiungere?
1: Niente, che cosa dobbiamo aggiungere? 50 espositori, vi aspettiamo al fresco di Campo di Mele.
0: Esatto, quindi praticamente c'è
2: il... Beh, una cosa importante, una cosa questa già non è il secondo anno, ma ci tengo a pubblicizzarla e a far sì che poi ovviamente venga utilizzata. Sapori in Campo quest'anno vedrà ovviamente il potenziamento delle navette, ma noi da qualche anno insieme al Comune di Sperlonga portiamo avanti un'iniziativa importante, sì, che è quella della navetta Mare Monti. Uh-huh. Abbiamo una navetta gratuita, 4 corse giornaliere il mese di agosto, che collega Campo di Mele a Sperlonga.
1: Quindi... capito, cioè noi qui a Formia abbiamo lo spaghetto Mare Monti, invece a Campo di Mele abbiamo la navetta Mare Monti, attenzione.
0: Beh, è una bellissima iniziativa, è una bellissima iniziativa.
2: Questo totalmente gratuita ovviamente. Io colgo l'occasione veramente per ringraziarvi. Seguiteci 23 luglio, Sapori in Campo.
0: Grazie, grazie sindaco, grazie a Tommaso Grossi, sindaco di Campo di Mele. Isabella, allora a te la parola per presentare ovviamente Palma, anche lei nostra ospite, riguardo l'evento di Campo di Mele, ma non soltanto di quello.
4: Certo, allora noi tutti conosciamo Palma Ceto, che è una grande artista, lei è coordinatrice appunto nella sala culturale del Punto Yacht di tutte queste manifestazioni pittoriche, scultoriche che hanno un grande successo perché è riuscita a mettere insieme tutte le eccellenze artistiche del territorio del Sud Pontino e oltre sì, e quindi raccoglie tantissimo gradimento. Allora Palma, io mi voglio collegare alle parole del sindaco di Campo di Mele. Tu stai curando l'evento artistico in Campo di Mele, no? Questa
5: allora, in realtà siamo alla terza edizione di questo gran premio nazionale d'arte. Che diciamo consiste in due momenti differenti, perché c'è un momento che è quello dedicato ad un artista che si è chiaramente distinto nel territorio ed è comprende appunto una mostra personale che si fa nei locali adiacenti al comune, e poi invece c'è un concorso, un concorso sempre nazionale dedicato a chiunque voglia mettersi in gioco e partecipare con un'opera a tema. Il tema di quest'anno, di questa terza edizione, è Corpi fluttuanti, leggerezza dell'essere, un tema molto diciamo interessante, nel senso che dà la possibilità a chiunque di intervenire sia dal punto di vista surreale che realistico, insomma incidendo con la propria identità artistica attraverso sul supporto che ritiene opportuno presentare, perché si ha la possibilità di presentare qualsiasi tipo di tecnica, sia pittorica che scultoria eccetera. E quindi è una bellissima manifestazione che in effetti insomma siamo al terzo anno e speriamo che ci sia come sempre un'adesione insomma importante da parte degli artisti del territorio, ma a livello nazionale, perché poi sarà diffuso il concorso, il bando è già in vigore e quindi lo trovate chiaramente sul sito del Comune di Campo di Mele e quindi aspettiamo le vostre adesioni. A proposito poi di quello che noi riusciamo a fare invece a Formia dal punto di vista appunto artistico, diciamo che ce la mettiamo tutta, lo spazio espositivo del Punto Yacht è diventato diciamo un luogo dove continuativamente si tengono eventi artistici, quindi mostre di qualsiasi tipo di realtà, e ultimamente adesso per esempio è in vigore, cioè è in essere questa mostra che è dedicata, diciamo, si chiama Formia nel segno del tempo, e quindi è dedicata alle incisioni che appartengono sia alla storia dei viaggiatori del Grand Tour, quindi è una raccolta di incisioni antiche che partono dal XVII secolo fino insomma al XIX, che fanno parte della collezione di Renato Marchese, ma a dialogare con queste ci sono poi delle incisioni fatte con la medesima tecnica, cioè quella che utilizzavano nel 400 gli artisti del 400, sempre la tecnica incisoria, di Giovanni Simeone, che è un artista contemporaneo molto presente nel territorio ma anche a livello nazionale conosciuto, e le incisioni sono delle rielaborazioni e delle interpretazioni di alcune incisioni importanti realizzate da questi grandi artisti. Insomma, ci sono incisioni dei Rossini, in più c'è la possibilità di approfondire anche la tecnica dell'incisione, perché Gianni Simeone è disponibile a presentarla, così come ha fatto nella giornata, diciamo, dell'inaugurazione, e a presentare l'esecuzione, cioè la modalità di procedimento della tecnica dell'incisione, che è veramente interessantissima.
4: Sarà dimostrata proprio...
5: Sì, sì, lui la spiega nei particolari, e devo dire che molti sono veramente interessati, tant'è che abbiamo pensato di protrarre la mostra di altri 7 giorni, quindi non finirà più il 7 luglio bensì il 15 di luglio. A seguire poi ci sarà un bellissimo, veramente una bellissima mostra, e questa è dedicata è un omaggio, diciamo, al centenario della inaugurazione del Monumento ai Caduti, che è un'opera straordinaria realizzata da questa artista che è appunto Dora Olfsen, la quale ha diciamo donato quest'opera chiamata Sacrificio al comune di Formia, e quindi sono 100 anni dalla sua inaugurazione. Intendiamo appunto omaggiare questa cosa con una mostra documentaria nella quale compare anche un filmato originale dell'epoca, dove ci sono tutte le autorità, c'è lo svelamento dell'opera e c'è la presenza appunto dell'artista, e poi accompagnata a questa parte documentaria, cioè ad accompagnare la parte documentaria c'è invece tutta una collettiva, una mostra collettiva di opere fatte da artisti che fanno una loro interpretazione non solo del monumento ma anche delle altre opere della stessa Dora Olfsen.
4: Perfetto, quindi sintetizzando, dal 17 al 31 luglio, dalle ore 18:30 alle 20:30 presso appunto il Palazzo Comunale, inaugurazione venerdì 17 alle ore 12.
6: La musica, grazie. Ora ripartiamo, grazie allora Palma, che salutiamo Palma.
5: Sì, un saluto
4: grazie
5: a tutti
4: Palma
5: voi
4: della tua presenza, come prego. Sempre.

0: Mossa nostra Gaia, cosa succede in città e allora?
1: Eccoci qui nella terza parte del nostro programma. Io giro il microfono.
0: Assolutamente, dobbiamo girarlo come praticamente c'era prima, tutto quanto in tempo reale. Presentiamo il nostro carissimo amico, professore, ricordiamolo. Roberto Perrone,
1: fondatore di Aria di Mare e Profumo Divino.
0: Grande,
1: grande. Dei suoi eventi di classe.
2: Esatto. Sì. Parliamo dell'evento estivo che andrà in scena il 13 luglio presso la piscina Ops Pool. Piscina di
0: cambiato la location.
2: Sì, abbiamo cambiato la location, speriamo di trovare del buon fresco. E niente, cioè, il format è sempre lo stesso, con la presenza di tanti amici ristoratori, una pizza in diretta, una preparazione sui carboni di un altro amico ci farà deliziare, una paella di marisco e poi tanti altri assaggini degli altri ristoranti, il tutto contornato da tante cantine, assaggi di gin per la...
3: Grazie Roberto, ma anche i carboni facciamo la carbonara?
0: Attenzione, a che edizione siamo arrivati?
2: Siamo arrivati alla decima edizione e poi alla... ci siamo fermati due anni per il Covid. Ti ricordi alla quercia?
0: Sembra ieri.
2: Insomma, lo sbatto è sempre quello e poi ci sarà l'evento invernale come ogni anno a novembre-dicembre, insomma. E niente, vi aspetto il 13 luglio, piscina Ops Pool, 25 Ponti, Formia.
3: Grazie. Ma si potrà fare anche il bagno, Robby?
2: No, perché la balneazione nella piscina finisce alle 7:00.
0: Ma teniamo sempre, capito, comunque un'importanza, diamo una serietà a questo evento. Ricordiamolo che appunto decima edizione, tantissime cantine che saranno presenti e poi Gerardo, tu che sei un cultore del buon cibo e del buon vino, devi dare la tua.
3: Io ho chiesto espressamente al professore il gin tonic, che è l'unico che organizza queste manifestazioni gastronomiche e chi mi fa trovare il gin tonic.
0: Perché tu sei un amante del gin tonic.
3: Non bevo bollicine, vino e nulla. Quindi diciamo, venite a gustare la carbonara sui carboni e vi aspettiamo all'Ops Pool il 13 luglio, mi raccomando.
0: La manifestazione Aria di Mare, profumo di vino.
2: Decima edizione.
0: Grazie al professor Roberto Perrone, grazie mille.
1: Ricordiamo anche che il Roberto Perrone, noi chiamiamo il professore, si trova anche su YouTube.
0: Esatto,
1: abbiamo fatto dei video,
0: ci sono le ricette proprio all'interno.
3: Ma ce la vogliamo guardare una ricetta al volo. Ragazzi, la tortiera d'alici, così.
2: Top dell'estate, che per tutte le signore e signori che si dilettano nella cucina, preparare un trito, cioè un pesto di pomodori secchi e menta fresca. È un successone.
0: Quindi è questo.
3: Cosa ci condiamo? La pasta?
2: Con la pasta, senz'altro, oppure la puoi spalmare sul pane, su un tosto, o qualche cosa.
3: Oppure
2: a completare dei calamaretti passati in padella da appoggiare sopra la pasta.
0: Ragazzi, non abbiamo gli applausi.
3: Menta, pomodori secchi, pasta, calamaretti. Tutto insieme.
2: È un grande bovino.
0: Grazie.
3: Ci vediamo
0: su YouTube. E allora, visto che praticamente noi voliamo, passiamo direttamente. Salutiamo il presidente Mario Persico per gli eventi in città. Abbiamo iniziato con quello di Roberto, ma sono tanti gli eventi da raccontare, no?
4: Molti.
0: Buongiorno.
5: Ciao Mario.
4: Radio ascoltatori, adesso Gerardo
0: è in prima fila.
1: Gerardo parte in quarta.
4: Allora Isabella, dai.
1: Allora ragazzi, adesso siamo arrivati alla quarta parte del programma, siamo quasi addirittura d'arrivo. E noi vogliamo elencarvi tutti gli eventi che ci sono, perché appunto la trasmissione
5: Io sono appena arrivato, non so di che cosa è stato parlato, però comunque sta per uscire anche il programma di Formia. Sarà l'Arena Vitruvio, quindi di fatto come l'anno scorso 1200 200 sedie a disposizione per una serie di eventi da luglio ad agosto.
3: Quindi questo lo posso. Erano state occupate tutte?
5: Sì, l'anno scorso sì.
3: Dobbiamo fare 2400.
5: No, vabbè, vanno bene 1200 sedie. Comunque arriva
1: tutto che va bene. Carrellata, presidente, di tutti gli eventi che ci sono.
5: Carrellata la faccio io? Carrellata,
1: sì.
5: No, aiutatemi però.
1: Sì, no, poi
5: vabbè, allora partiamo con la settimana del teatro amatoriale a Maranola, che è già iniziato il 1° luglio, quindi oggi prevede 1, 2, 3, 4, 5, oggi è 4, questa è la quarta manifestazione, cioè attività che fanno a Maranola sotto appunto alla
1: Castello Caetani.
5: Esatto, grazie per l'aiuto, non ci vedo come al solito, non ho portato gli occhiali, quindi salutiamo il setaccio e il professor Forte che tanto stima la Proloquo. Questo è,
1: sì,
5: da,
1: ma è una,
5: grazie per gli occhiali Annibale.
1: Lo stesso sentire reciproco.
5: Poi è un'iniziativa che non si svolge a Formia, però teniamo molto a dirle, a promuoverla, che è quella del Nordic Walking a Monte Orlando, oggi al 4 luglio dalle 18.30 alle 20.30. I ragazzi della Nordic Walking partecipano con noi al carnevale e quindi di fatto ci trovavamo a promuovere questa loro iniziativa. Ripeto, oggi alle 18.30, alle 20.30 a Monte Orlando fanno questa passeggiata, camminata appunto nella riviera di Ulisse. Poi ancora, vado io?
1: Sì.
5: Ricordiamo, come abbiamo già ricordato l'altra volta, l'associazione Giano la Mare, il posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie, quindi c'è la benedizione domani mattina al porticciolo di Gianola, quindi romano di Gianola, alle ore 10.30 c'è la benedizione e la processione con il posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie a cura dell'associazione Gianola Mare, che salutiamo con affetto. Salutiamo anche il parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Maurizio Stammati, che salutiamo, che l'altra volta si è sposato. Spettacoli, laboratori, letture, eventi, il cancello delle favole dal 3 luglio al 5 luglio ovviamente al cancello. Ricordiamo inoltre questa iniziativa che secondo me è bellissima, che si chiama Bimbi a Pesca, e praticamente domani 5 luglio con l'associazione Riva di Mola e Amici del Mare porteranno dei bambini a pesca con delle imbarcazioni, tutto il pescato sarà poi cucinato e sarà mangiato non so sul posto, non so dove, però comunque è un'iniziativa molto bella, molto, che si fa da diverso tempo, e salutiamo Emanuele di Nautica Inn, che praticamente Emanuele si applica molto per questa iniziativa.
0: Assolutamente.
5: Poi andiamo avanti. Tutte io le sto dicendo.
0: Beh, sì,
5: aiutatemi,
0: sì,
5: voi.
0: Presidente,
5: allora, questa
0: tu ormai sei praticamente il guru della notizia, dell'evento.
5: C'è anche questo, dobbiamo dire che c'è la festa del Sacro Cuore a Penitro,
0: esatto.
5: Quindi già iniziata, dei primi appuntamenti sono stati fatti a giugno, sì, però è entrata nel cuore dell'iniziativa perché in effetti si svolge dal 2 al 6. Oggi c'è una bellissima cover di Adriano Celentano, sì, ovviamente si fa tutto sul sagrato della chiesa, immagino, o nella piazza adiacente, e poi domani c'è proprio la festa del Sacro Cuore con spettacolo musicale di Nancy Coppola. Quindi salutiamo gli amici della parrocchia, il sacerdote appunto del Sacro Cuore di Gesù a Penitro.
0: Bene, andiamo all'8 luglio 2026 dalle 10.30 alle 12.30. caro Gerry, cosa c'è?
3: C'è lo scavo archeologico simulato, un laboratorio gratuito per bambini da 5 anni in su all'ente parco Riviera di Ulisse, Sinus Formianus, dove si tiene in tutta Formia.
0: Esatto, sì,
3: nel parco Riviera di Ulisse.
0: Esatto. L'abbigliamento deve essere comodo, le scarpe da ginnastica, la borraccia d'acqua non deve mai mancare, visto il caldo, e anche il cappellino. Va bene? Quindi vi siete invitati.
3: Ricordiamo però che il turno del 10.30 i posti sono esauriti,
0: sono
3: disponibili dal turno delle 11:30. Mi raccomando, scavate.
0: All'8 luglio, quindi l'8 luglio,
3: poi il sindaco ripara le buche.
5: Poi abbiamo il 10 luglio con Isabella.
1: Allora, il 10 luglio abbiamo Pulp, regia di Umberto Maria Sasso, piccolo teatro Iqbal Masih a Formia, e quindi questa bellissima rappresentazione teatrale che è un po', come dire, è un mix, è un thriller comico, però insomma con dei colpi di scena, e quindi andrebbe proprio visto alle ore 21, 10 luglio, al piccolo teatro Iqbal Masih di Formia. Vi aspettano e vi aspettiamo con gioia.
5: Segnaliamo inoltre il 14 luglio Orme di legalità, con un incontro con la presentazione del libro, appunto incontro con l'autore Paolo Borrometi, giornalista e scrittore, presidente articolo 21, Sala Ribò, 14 luglio ore 18. Abbiamo già detto del Summer Wine Festival Area di Mare Profumo di Vino, ripetiamo, quindi 13 luglio all'Ops Pool ore 20:30.
3: Vai.
1: Allora,
3: Isabel,
1: ricordiamo adesso, no, prima c'è il teatro classico, quindi la Palmaceto ci dice qualcosa.
6: Allora, 11ª edizione del Festival del Teatro Classico presso l'area archeologica a Caposele, 6 capolavori senza tempo in un'unica magica cornice, quindi a partire dal 17 luglio con Truculentus, poi a seguire sabato 25 luglio Odissea, 30 luglio Medea, 1 agosto Il Vecchio e il Mare, 4 agosto Antigone, 7 agosto Il Misantropo. Sono appuntamenti veramente, insomma, vale la pena di...
1: Beh, il Teatro Classico ha ottenuto veramente un grande riscontro di pubblico, sì, e ci sono veramente degli affezionati che lo aspettano con ansia. Salutiamo l'assessore Maria Luigia Bonelli, che si occupa di questo e veramente lo fa con tutta la passione che ha,
5: che poi inviteremo poi nei prossimi giorni per, insieme all'avvocato Valerio, per la presentazione del programma di Formia, giusto?
1: Certo. Allora chiudiamo con il 18 luglio, preghiamo tutti di partecipare, Festa della Bandiera Blu 2026 a Gianola e Vindice, cerimonia ufficiale di consegna agli stabilimenti balneari, quindi la nuova piazza di Santo Gianni, l'inaugurazione sabato 18 luglio 2026 alle ore 19. Ci sarà anche un intrattenimento con musica live e con la partecipazione di Claudio Mazza.
5: Benissimo. Sì, di fatto sono due eventi in uno, esatto, perché in occasione della Festa della Bandiera Blu ci sarà l'inaugurazione della piazza di la nuova piazza di Santo Gianni, e quindi di fatto saranno consegnate le bandiere, ci sarà un abbinamento, tra l'altro ci sarà una animazione musicale con dei DJ e anche musica live, e ci sarà un appuntamento, poi ci sarà un buffet offerto molto probabilmente dagli operatori del lungomare di Gianola e anche quelli di Vindicio, che si sono uniti per una collaborazione per questa attività.
1: Perfetto.
0: Siamo in chiusura, allora. Siamo praticamente in chiusura. Che dire? Dire che anche oggi siamo riusciti a portare, spero, un buon risultato, e in termini di comunicazione e in termini anche di simpatia, no, caro Jerry?
3: Speriamo di sì.
0: Spero di sì, spero.
5: Ma cosa succede in città?
0: Succedono tante cose, le raccontiamo il sabato, grazie ovviamente agli ospiti. Ricordiamo gli ospiti del giorno.
3: Allora, il sindaco di Campo di Mele Tommaso Grossi, esatto, il sindaco di Spigno Saturnia Marco Vento, esatto, il professor Roberto Perrone, nostro vicino di Ombrellone,
0: e anche nostro amico, ecco,
3: la professoressa Palmaceto, esatto, Mario Persico, Isabella Guaranca, Erasmo Marciano, Annibale Grasso e io.
0: Perfetto, grazie ancora. E allora la linea va all'informazione, grazie per essere stati con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, a sabato
0: grazie,
1: prossimo.
0: Grazie, grazie.
1: Replica martedì.
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde e attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa, oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattina di domani si aprirà con la messa celebrata da Donna Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sime due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Nulli attaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo Di Filippo con la compagnia Insieme per caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
9: Radio Formia vi informa.
8: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

Appuntamento del sabato, allora c'è l'Abbatiato che proponeva Cucuru Cucu Paloma. Intanto noi siamo all'appuntamento con la balera, visto che è sabato. Allora non resta che augurare a tutti quanti voi un buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia, e naturalmente salutiamo chi ci sta seguendo anche dal mare, che con i telefonini ormai ci siamo dappertutto. Siamo in balera, dunque buon ascolto come sempre da Radio Formia. Vediamo la giornata: 4 sabato, Santa Elisabetta del Portogallo e il San Cesidio, primo sabato di questo mese di luglio. Il violino si giudica dalla musica, e questo è quello che racconta l'Indovino. Buon ascolto.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Appuntamento tradizionale domenica 12 di luglio a partire dalle ore 13, allora annuale pranzo di beneficenza a favore della missione di Don Luca Treglia in Madagascar, domenica 12 di luglio alle 13, lo ricordiamo. Dunque, per informazioni 327 00129 22, chiamate questi numeri che vi ho dato per saperne di più, naturalmente per l'appuntamento di domenica 12 di luglio in occasione dell'annuale pranzo di beneficenza a favore della missione di Don Luca Treglia in Madagascar.

Pascalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde e attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattinata di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Simme due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Non riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo Di Filippo con la compagnia Insieme per caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
3: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, e il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Siamo dunque al secondo appuntamento del programma di questo sabato. Allora si va avanti ad oltranza, naturalmente. Ed eccoci all'appuntamento musicale. Come sempre andiamo a salutare in apertura Rossana e Franco, Gabriele, Giuseppe, Testa, Giulia, Ermede e Tullio, perché abbiamo Massimo Ranieri che si ripropone con Quando l'amore diventa poesia.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Solitudo, il brano che abbiamo ascoltato in apertura del nostro programma, si può dire, innanzitutto per quanto riguarda i neomelodici in inizio. Allora, Marco El Clan, prigioniero con Manolita, Marco El Clan con Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Bene, allora siamo pronti, musica.

0: Quello che successo per il Finizio, c'è una cosa che non sai, questo brano che abbiamo proposto da Come intendo io Finizio. Allora, Gianmarco Bagutti, che si è buttato su un determinato tipo di musica con l'orchestra italiana, si ripropone con questo live Fai rumore.
1: Sai che cosa penso?

registrazione live per questo Gianfranco Baguti, la sua orchestra, per il brano di Antonio Diodato, Cento Sanremo, con questo Per Amore. Allora, facciamo un saluto, mandiamo un saluto a chi di rumore se ne intende. Allora, salutiamo Gabriele da parte di nonna Civita e nonno Giuliano. Un saluto anche da parte nostra. Fai rumore, questo è il brano che abbiamo ascoltato adesso, un po' di gelosia con Alberto Selli, che si propone con questo Rodogno, naturalmente lui, Alberto Selli. Salutiamo Civita e Giuliano, ci troviamo, Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea. Buona domenica a tutti quanti i nostri amici, un po' di gelosia non guasta.

solidarietà. Di nuovo a questo tema il nostro Alberto Selli, Rodogna, comunque a gelosia, il brano che abbiamo proposto, ascolteremo ancora con un altro suo momento musicale. Intanto salutiamo subito a Giuliano, Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, naturalmente il buon sabato e la buona domenica.

Famoso il brano Le 50 Primavere insieme a Gianmarco Bagutti e tanti altri amici come Bensi e poi tanti altri. Intanto andiamo avanti con Alberto Selli, che questa volta sarà il suo piacere.

0: Bashir, Tayodan Sidian no problem. Grazie a loro e nati Giburin Babè. So mamma e mamma sanno rispettare.
1: Liselli, Rodogna, naturalmente uno dei primissimi lavori. Tadillo Cornicello con i suoceri nel brano che abbiamo proposto. Adesso andiamo a salutare Angela e Torino Scipione con questo momento musicale di Franco Bagutti, eccolo lì pronto con lassù il cielo appena coperto di tormenta.

sabato, buona domenica ad Angela, buon sabato, buona domenica a Tonino, buon sabato, buona domenica a tutti quanti i nostri amici all'ascolto. Intanto salutiamo Gina e Salvatore con il nostro appuntamento del sabato. Allora, buon sabato e buona domenica ai nostri amici intanto.

Così dunque i nostri appuntamenti del sabato. Allora, abbiamo riascoltato questo sogno gitano. Naturalmente salutiamo Gina, salutiamo Salvatore. E buon pomeriggio per quanto riguarda questo sabato e anche una buona domenica. Si fa un gran parlare di questo, in questo periodo, di carbone. Vediamo chi ne parla di carbone. Si torna nelle miniere, a quanto pare. Facciamo il piacere di qualcuno che continua a parlare di carbone.

0: sera e naturalmente si riparla di Carbone. Ci voglio ancora con la valigia di cartone, sti signori. Boh, comunque, andiamo avanti per il momento, non impareremo mai dalla vita noi, mai. Andiamo avanti con un altro appuntamento, un appuntamento con la pubblicità, a quanto pare, eccola qua.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

tra Castellani e la voce della Bianchi che abbiamo proposto, anche la Bianchi ha partecipato a questa stesura del lavoro con Donizetti e Pulcini, da Una furtiva lacrima, Le cento stelle, Algeria Manina, Nessun dorma. Naturalmente c'è da dire che questo lavoro, opera, è un mito di alcuni momenti musicali che fanno parte della classicità della musica all'italiano o italiana. O dunque c'è un lavoro anche di opera da parte di un altro cantante romano, stiamo parlando di Salvatore Strano, che ha inciso opera. Allora, andiamo avanti, andiamo a salutare Lidia e salutiamo anche Lamberto, ovviamente il nostro buon pomeriggio, buon sabato e anche una buona domenica con il nostro consueto appuntamento del sabato.

Alberto, buon sabato, buona domenica. Intanto sentiamo Delia ancora con il nostro buon sabato, buona domenica, e con questo momento musicale che viene ascoltato attraverso la voce di Demis Maria.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Siamo in chiusura dunque anche per oggi di questo nostro appuntamento del programma. Allora, ci salutiamo con la Titti Bianchi, la regina, e allora alla prossima.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde e attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa, oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattina di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sim Dui Pazze Innamorate, Ragazza Madre, Te Voglio Bene e Non Riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per Caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano, noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
6: Radio Formia informa.
5: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man, special guest della serata.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita
2: ogni giorno.
1: Ogni giorno
2: stai ascoltando
1: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurro, Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione, il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde, attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio, capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattina di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sim Due Pazze Innamorate, Ragazza Madre, Te Voglio Bene e Non Riattaccare. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per Caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore, chitarrista siciliano, noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
4: Radio Formia informa.
3: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Causu Darboe, è il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: sun.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: basta.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Bam bam, bambina.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde e attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che si sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattinata di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Simme due pazze innamorate, Ragazza madre, Te voglio bene e Non riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo Di Filippo con la compagnia Insieme per caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: In Città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, e il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi, per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: sera.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività dei carabinieri trae origine dalla querela presentata da una donna di 33 anni, a seguito della quale i militari hanno avviato un'attività investigativa mirata. Dagli accertamenti svolti è emerso che a partire dallo scorso mese di giugno l'uomo avrebbe attuato reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale. In particolare, l'indagato avrebbe contattato ripetutamente la donna mediante telefonate e messaggi dal contenuto minatorio, arrivando anche a minacciarla di morte, così da generarle una grave preoccupazione per la propria incolumità e condizionandola nel vivere quotidiano. L'indagato ha continuato a inviare messaggi anche mentre era negli uffici del comando della stazione dei carabinieri per formalizzare la querela, prospettandole il danneggiamento della sua abitazione qualora non avesse abbandonato l'intenzione di denunciarlo. I militari, intervenuti all'esterno della caserma, hanno individuato il quarantenne a bordo della propria auto, poco distante dagli uffici della caserma. È stata quindi eseguita una perquisizione, sia personale che veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti all'interno del veicolo una mazza in ferro con manico in legno e due piccozze, tutto sottoposto a sequestro. 70.000 nuove piante per rendere le città del Lazio più verdi, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e creare nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale. La Giunta regionale del Lazio ha approvato i nuovi indirizzi del progetto Ossigeno, il programma dedicato alla forestazione urbana e al miglioramento della qualità ambientale, destinando 500.000 euro alla realizzazione di microforeste ecopedagogiche e di altri interventi di piantumazione in tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Roma Capitale. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da temperature record e ondate di calore sempre più frequenti, con l'obiettivo di aumentare il patrimonio verde delle città e mitigare gli effetti delle cosiddette isole di calore urbane, fenomeno che rende i centri abitati sensibilmente più caldi rispetto alle aree circostanti. Attraverso specifici bandi, la Regione metterà a disposizione degli enti beneficiari circa 70.000 piantine forestali provenienti in gran parte dal vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Le risorse non serviranno soltanto per la messa a dimora delle nuove essenze, ma copriranno anche le attività necessarie a garantirne l'attecchimento, la manutenzione e il corretto sviluppo nel tempo. Con questa delibera, ha affermato l'assessore regionale all'ambiente, al turismo e allo sport, Elena Palazzo, rilanciamo un progetto che rappresenta uno strumento concreto per rendere il Lazio sempre più verde, attento alla qualità della vita dei cittadini. La tutela dell'ambiente passa anche attraverso interventi diffusi sul territorio, capaci di coniugare sostenibilità, educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Il progetto punta infatti a creare non soltanto nuove aree verdi, ma veri e propri luoghi di aggregazione e formazione, dove scuole, associazioni, amministrazioni e cittadini possano essere coinvolti direttamente nella cura dell'ambiente. I contratti part-time presso il Comune di Castelforte a partire dal 1 luglio sono stati trasformati in rapporti a tempo pieno, 36 ore settimanali. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale sottolineando il raggiungimento di un obiettivo strategico e di fondamentale valore umano e professionale. Il provvedimento dà esecuzione a quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione e interessa diverse figure chiave della macchina comunale, tra cui assistenti sociali, istruttori di vigilanza, istruttori tecnici, operatori del cimitero e operatori esperti ex LSU. Il delegato al personale Alessio Fusco ha sottolineato che l'amministrazione è finalmente riuscita a completare la trasformazione a tempo pieno di tutti i rapporti part-time della pianta organica. Per molti lavoratori coinvolti si tratta di un traguardo atteso da anni che, nonostante le limitazioni orarie del loro contratto, non hanno mai fatto mancare il massimo impegno per la comunità, supportando le scelte delle varie amministrazioni che sono susseguite, tutto questo con dedizione e serietà. Gaeta accoglie la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare sarà visitabile da domani all'8 luglio. Torna a fare tappa nel Golfo di Gaeta lo storico veliero della Marina Militare che sosterrà nel porto cittadino dal 5 all'8 luglio nell'ambito della campagna addestrativa estiva. L'unità, salpata da Livorno, prosegue il proprio itinerario portando avanti una missione che coniuga formazione, tradizione e divulgazione della cultura marinara. A bordo del veliero sono stati infatti imbarcati i giovani appartenenti alle associazioni STAI, Associazione Nazionale Marina d'Italia, ANMI e Lega Navale Italiana, protagonisti di una esperienza formativa che consente loro di vivere la quotidianità della navigazione a vela, approfondendo le tradizioni della Marina Militare e i valori che caratterizzano la vita di equipaggio. La sosta a Gaeta rappresenterà anche un'importante occasione di incontro con la cittadinanza. La Marina Militare, infatti, aprirà la nave Palinuro alle visite del pubblico, permettendo a residenti e turisti di salire a bordo e conoscere da vicino uno dei velieri simbolo della Forza Armata. Le visite saranno possibili lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì dalle 15 alle 18. L'arrivo della nave Palinuro conferma il forte legame tra Gaeta e la Marina Militare, in una città che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la tradizione navale italiana. La presenza del veliero offrirà inoltre un'opportunità per valorizzare il porto e avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, al mondo della navigazione e della formazione marinaresca. Musica, enogastronomia e tradizione religiosa oggi, domani e lunedì a Penitro, frazione orientale di Formia, dove si celebra la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù con una serie di eventi organizzati dall'omonima parrocchia e dal comitato promotore. Stasera in piazza il concerto di Lui e gli Amici del Re, tributo dedicato ad Adriano Celentano. La mattinata di domani si aprirà con la messa celebrata da Don Shorilu Conca e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Al termine, la tradizionale processione con l'immagine del Sacro Cuore attraverserà le vie della frazione, accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pevenella. La serata proseguirà con uno spettacolo musicale che vedrà protagonisti la Napoli Band Orchestra e la cantante Nancy Coppola. L'artista partenopea, che ha fatto il suo debutto discografico appena diciottenne nel 2004 con l'album 21 luglio, ha pubblicato negli anni successivi altri 9 dischi, l'ultimo dei quali, Mi chiamo Nancy, uscito a febbraio. Tra i brani più popolari, Sim Dui Pazze Innamorate, Ragazza Madre, Te Voglio Bene e Non Riattaccà. Al termine, i fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la giornata del ringraziamento. Quarto appuntamento questa sera alle 21 a Maranola con la settimana del teatro amatoriale. Andrà in scena Sogno di una notte di mezza sbornia di Edoardo De Filippo con la compagnia Insieme per Caso di Roma e la regia di Angelo Grieco. Quarto appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, con ingresso libero. Concerto di Mario Venuti, il popolare cantautore e chitarrista siciliano noto per uno stile raffinato che unisce pop, rock e influenze di musica brasiliana e world music. Al centro commerciale Itaca a Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, Cine Arena Itaca con ingresso libero, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Domani sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home.
2: Radio Formia informa.
1: In città di Formia, formazione militante nel campionato di eccellenza, ha ingaggiato un esperto centrocampista, Kausu Darboe, e il settimo nome di un avvio di mercato importante per la società presieduta da Paolo Leo, che già ha assunto Costantini, Girillo e Bellante, giocatori di grande esperienza, oltre poi a confermare Dagnese, Mastroianni e Ribeiro. Una squadra ancora da completare per quanto riguarda alcuni tasselli, da affidare al tecnico Alessio Ciardi per un obiettivo di campionato che anche nelle speranze dei sostenitori biancazzurri dovrebbe essere di avanguardia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia
4: Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Ragazzi di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

0: Radio Formia. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
1: Per il tuo party privato e DJ set, il tuo locale, contatta www.djfidereo.com.

0: Radio Formia. Let the beat control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.